Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi torniamo negli Stati Uniti e più precisamente nel bellissimo quartiere di Bel Air.
3: Sì, perché questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata a capovolta sotto sopra sia finita.
4: Ok, allora, prima che Chiara ci canti tutta la canzone, ci spoileri la sigla, sappiamo che stiamo parlando di Willy, il principe di Bel Air. Quando è andata in onda?
3: È andata in onda nel 93 fino al 96.
4: Ok.
3: Che bella Willy, che bella casa.
2: Che casa, che quartiere.
4: La seconda casa,
3: sì,
4: però.
3: Perché la prima era più buia, cupa.
4: Sì, la prima era sviluppata praticamente in orizzontale, c'era solo il divano, si vedeva e basta. Invece la seconda casa era...
2: Avevo rimosso.
3: È cambiata con la zia.
4: Esatto, sì.
3: È cambiata la zia, è cambiata la casa.
4: Mi sembra giusto. Di cosa parliamo, Tommy?
2: Allora, il protagonista Willy è interpretato da Will Smith. Quindi abbiamo un ragazzo di Filadelfia che a causa di problemi nel suo quartiere viene mandato dalla madre a vivere con gli zii nella lussuosa zona di Bel Air, Los Angeles.
3: Perché la mamma preoccupata disse: vattene a Bel Air. Lui l'ha pregata, scongiurata.
4: Sì, chiaro. Lo zone che fa.
2: Qui Willy deve adattarsi ad un ambiente completamente diverso, confrontandosi con le differenze culturali e sociali tra la sua vita precedente e quella dei suoi parenti benestanti.
3: Esatto, sì, c'è questo contrasto, che lui è tipico ragazzo
2: dei quartieri poveri,
3: quartieri bassi, hip hop, rap, basket, eccetera eccetera, e arriva in questa villa meravigliosa,
2: bellissima,
3: tra l'altro,
2: sì,
3: dello zio, appunto la zia era la sorella della madre. E ci sarà un bel contrasto tra questi due mondi. Lui prenderà del loro e poi loro prenderanno appunto anche la vita un po' più felice e spensierata di Willy, perché erano tutti molto, diciamo, ben inquadrati,
2: etichettati. Ecco.
3: Carlton, la zia
4: Carlton,
3: Vivian.
4: Che personaggio meraviglioso, Carlton. Sì. La serie ovviamente lancerà definitivamente la carriera di Will Smith, che all'epoca comunque era già famoso perché era conosciuto come The Fresh Prince, quindi
3: sì,
4: era proprio un re.
3: Che è il titolo
4: rapper
3: originale della,
4: esatto,
3: serie.
4: Esatto. E anche qua appunto il maggiordomo Jeffrey, anche qui batti becchi conti, uni lo humor inglese, veramente dei personaggi,
3: lo zio
4: molto divertenti, e poi sì, lo zio Phil che all'inizio insomma un po' lo
3: burbero distaccato,
4: esatto, lo digerisce un po' male, invece poi sarà il padre che Willy non ha mai avuto.
3: È bella la puntata del padre di Will. Mm. E lui dice: perché non mi vuole bene lo zio, l'abbraccia, io penso mi viene un po' piante.
4: Ok, quindi Carlton dance a parte,
3: molto bello.
4: Esatto. Bene. La sigla originale si chiama Yo Home to Bel Air ed è stata scritta ed eseguita da Will Smith, appunto come The Fresh Prince, e pensate che la musica è stata composta da Quincy Jones.
3: Cioè, il primo che passava di lì.
4: Cioè Off the Wall, Thriller, cioè tra i dischi praticamente più venduti della storia. Dietro c'è Quincy Jones, che ha scritto anche la musica di Yo Home to Bel Air. Nella versione italiana si è mantenuto quindi, diciamo, la musica di Quincy Jones, e l'adattamento del testo è stato curato da Edoardo Nevola con la collaborazione di Rossella Izzo e poi cantata dallo stesso Edoardo Nevola.
3: Edoardo Nevola, gran cantante.
4: Bravissimo.
2: Bravo Edoardo.
4: Quindi ascoltiamoci la sigla di Willy, il principe di Bel Air.

0: Da qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come in Formula 1 mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bere!

0: fuori di casa mi sento già straricco, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, l'ho svitato di Belà.
1: Piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.

amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati, da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la magia delle favole Disney. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Pocahontas è la protagonista dell'omonimo film d'animazione Disney basato sul personaggio di Pocahontas Rolfe. Uscito nel 1995, è diretto da Mike Gabriel ed Eric Goldberg. La vita della bellissima principessa Pocahontas è sconvolta dall'arrivo degli inglesi, inviati dalla madrepatria alla ricerca dell'oro. Un giorno si imbatte nell'affascinante John Smith, che le racconta della sua vita a Londra e le svela che gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli indiani. Nonostante le differenze culturali, tra i due nasce un sincero sentimento e Pocahontas confida all'inglese che nelle loro terre non è presente l'oro che tanto bramano. Ma il belligerante pretendente della principessa, Cocoum, accecato di gelosia, tenta di uccidere John, mentre l'inglese Thomas decide di intervenire per salvare la vita dell'amico, scatenando una guerra tra gli invasori e gli invasi. John e Pocahontas si ritroveranno a ricoprire il ruolo di negoziatori della pace, ma il loro amore si dovrà confrontare con l'esigenza di difendere ognuno la propria patria. Color of the Wind, scritta da Alan Menken e Stephen Schwartz, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone nel 1996. La versione italiana, I colori del vento, è cantata da Manuela Villa.

Manuela Villa con I colori del vento, colonna sonora di Pocahontas qua su Radio Animati. Il testo, dai forti contenuti religiosi e spirituali, presenta simbolicamente la visione del mondo panteistica della religione nativa americana. Pocahontas è inserita nell'elenco ufficiale delle principesse Disney al 7° posto ed è l'unica tra esse ad avere più di un amore e ad essere in realtà un personaggio storico. E dopo Pocahontas, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Potete suggerirla scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo alla prossima puntata!

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Giaga il saggio, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Mantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, prima terra, prima terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.
1: Radio Animati, Deja Vu, Deja Vu.
2: Eccomi qua, sono Tommy, amici di Radio Animati. Inizia una nuova puntata di Deja Vu.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così, la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Take out the papers and the trash. Fonzi ha cambiato l'italiano, le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

Peace.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Ora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: Posso? Non posso.

stesso posto. E io non me ne vado. Devo andare. Vado. Vado e torno.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato dal manager della bella popstar e attrice Rachel Maron per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. E il finale? Una bella storia d'amore. Stiamo parlando della trama di The Bodyguard, Guardia del Corpo, film del 1982 con Kevin Costner e Whitney Houston. The Bodyguard Original Soundtrack Album è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti, cioè almeno 10 milioni di dischi venduti. Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre la cover, interpretata da Whitney Houston, I Will Always Love You, ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

I Will Always Love You di Whitney Houston a Chuck Si Canta su Radio Animati. Guardia del Corpo fu un successo al botteghino e incassò 411 milioni di dollari a livello mondiale, di cui il 70% fuori dagli Stati Uniti. Fu il secondo maggior successo dell'anno, alle spalle di Aladdin. Guardia del Corpo fu accolto in maniera piuttosto fredda dalla critica. Venne candidato per 7 Razzle Awards, incluso quello al peggior film dell'anno. Ricevette invece diversi elogi per la colonna sonora, che comprendeva anche questa I Have Nothing.

I Have Nothing di Whitney Houston, che non è l'unica cantante della colonna sonora del film The Bodyguard. Ci sono infatti canzoni anche di Kenny G, Lisa Stanfield e Joe Cocker. Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna con tante altre colonne sonore.

0: Radio Animati.
1: Fate tutti attenzione, sta arrivando il girandolone.

0: sai.
1: Certo, Lines Leader ti protegge di più perché è più lungo di un normale assorbente. Ha tutta questa protezione in più. Quindi, con Lines Liberty
0: sei protetta più che mai, perché più lungo e tu lo sai.
2: Lines, una scelta sicura.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie sfantola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Questa è la storia di Mucca e di

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Bond. James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1969, il modello australiano George Lazenby diventa il nuovo 007 in Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Louis Armstrong canta We Have All the Time in the World.

Siete su Radio Animati e questo era Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, da agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Voliamo invece nel 2012 e Daniel Craig interpreta Skyfall, la voce di Adele accompagna

0: Adele con Skyfall, film della saga di James Bond del 2012 che chiude questo appuntamento con Chuck si canta. Vi aspetto con i vostri suggerimenti alla mail gianluca@radioanimati.it per cantare insieme la prossima colonna sonora.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Cosa c'è di speciale nel caffè Kim?

0: Io l'ho scoperto cos'ha di speciale il caffè Kimbo.
1: Le migliori qualità di caffè
0: e la tradizionale tostatura Kimbo.
2: Un meglio caffè.
0: Kimbo, il caffè davvero speciale.

the rent. Freaks were in a circus tent. Owned by the tent.

state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: déjà vu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

0: ascoltatori di Radio Animati un bacione da Irene, la cantante e la voce di Lupin.
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

Ciao a tutti, sono Pellegrino. Vi aspetto domenica mattina, primo giorno d'estate, in diretta dalle 10.30 per la prima puntata di Select Estate. Le vostre richieste, saluti e dediche. Select Estate, domenica dalle 10.30 in diretta su Radio Animati.

Tattici, sentiremo in diretta con la prima puntata di Select Estate. Siete pronti, già collegati? Bravi, bravi, bravi. E avremo occasione di ascoltare per la prima volta in diretta la sigla di Select Estate 2026. A tra poco.

buongiorno, buona domenica, primo giorno d'estate, parte così questa prima puntata di Select Estate che vi farà compagnia fino al 15 d'agosto in tanti appuntamenti. Dice, ma come è possibile saperli? Basta collegarsi con il nostro sito www.radioanimati.it, in home page trovate il banner Select Estate, lì troverete il giorno e l'orario. Se no, ancora più facile, seguiteci dal nostro canale Telegram e da lì arriva proprio il messaggio quando andrà in onda una nuova puntata. Come state? Era un po' che non ci sentivamo, da domenica 7, quando in diretta da Grotta Zolina in provincia di Fermo per Grotta Fantasy ci siamo sentiti in una bella domenica piena di ospiti e tanti amici che ci sono venuti a trovare alla nostra postazione. Ebbene, con Select Estate avete la possibilità di richiedere la vostra sigla ovunque voi siate. La sigla nuova, spero che vi piaccia. Tra pochi minuti lanceremo dal nostro sito anche la pagina da dove potete fare il download, vale a dire da dove potete scaricare la nostra sigla 2026 di Select Estate. Ringrazio Lorenzo di Radio Animati, Anna e Giulia che hanno contribuito alla realizzazione di questa sigla che ci accompagnerà fino al 15 di agosto. E allora partiamo immediatamente ricordando il 342-523-9246 che è il nostro numero WhatsApp o dall'app di Radio Animati, tasto verde. Partiamo da Cesena, c'è Valentina che ci richiede un pezzo estivo, proprio giusto per augurare buona estate a tutti voi ascoltatori di Radio Animati, Sole e Luna. Yeah!

incredibile con Radio Animati, con questa prima puntata di Select Estate. Mi raccomando, sempre collegati con il nostro sito e con il nostro canale Telegram, così scoprirete al mattino, al pomeriggio, la sera, quando andrà in onda la prossima puntata di Select Estate con Sole e Luna. Salutiamo così direttamente da Cesena Valentina, che voleva augurare a tutti gli ascoltatori di Radio Animati buona estate. E allora, adesso da Cesena ci spostiamo a Catania, c'è Terry con il suo trasloco. Quanto dura questo trasloco? Tanto, spero che tu possa fare il più veloce possibile, e la accontentiamo direttamente con le bambole di pezza Cristina D'Avena e la loro interpretazione di Occhi di Gatto dal Sanremo 2026.

fino a giovedì è Terry con il suo trasloco. Che bello, eh? Grazie, buon lavoro. Un saluto a coloro che sono già al mare, in montagna, al lavoro, collegati con Radio Animati Select Estate, primo appuntamento. Vi ricordo che da pochi minuti, direttamente dal nostro sito, dall'home page, trovate il banner anche di Select Estate. Scarica la sigla gratis, insomma. Grazie a tutti coloro che lo faranno, che ci metteranno come suoneria al cellulare. Spero che vi entri nel vostro cervello. Io la stavo già canticchiando in questi giorni e ringrazio ancora coloro che hanno contribuito proprio alla realizzazione. Detto questo, vado a Ponte di Legno. Salutiamo Giovanni, buona estate anche a te. 1999. Flick Stravaganza e Pietro Ubaldi con gli Smemo.

affiatato, mi ritrovo calpestato senza pelle.

Extravaganza, Pietro Ubaldi e gli Snemo. Salutiamo così Giovanni, tutti voi all'ascoltore Radio Animati con Select, il primo appuntamento estivo. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp. Dall'app di Radio Animati potete fare la vostra richiesta, scrivete sempre il vostro nome, da quale città ci state ascoltando, dal lavoro, dal mare, da qualunque posto, anche dall'altra parte del mondo potete seguirci con questa nuova puntata e nuove puntate di Select Estate. Finalmente lo dico, Select Estate! E non Select normale, classic, Select Estate! Vero Daniele? Andiamo a Latina! Brividi e pelle!

grossa con i brividi, che quelli arrivano d'inverno, non adesso con le temperature alte, molto molto alte. E allora in questo weekend, e oggi si festeggia proprio l'inizio ufficiale dell'estate 2026 con questa prima puntata di Select Estate. Vi ricordo che Select Estate non ha gli stessi appuntamenti di Select Classic, mi raccomando, se no poi il martedì pomeriggio, il mercoledì mattina o il giovedì pomeriggio, la domenica mattina alle 10, no, questi sono quelli di Select Classic. Invece Select Estate avrà una programmazione tutta diversa, come facciamo ormai da anni per gli amici nuovi. Ecco, incollatevi sul nostro sito e soprattutto seguiteci anche dal canale Telegram.

E qua c'è una bellissima notizia, ma bella, bella, bella, bella, bella, bella, perché Marco da Boffalora dice che la sua compagna Maria Teresa, che è sempre stata restia alle tradizioni, da mesi stava pensando e ripensando e ieri gli ha chiesto di sposarla, ovviamente. Bello! E allora tanti auguri, tanti auguri. Vedi, vedi.

con The Rock Orchestra, questa Gonna Fly Now con la corona sonora del 1976. Allora, tanti tanti auguri a Marco e alla promessa sposa Maria Teresa. Voilà! Le 10.52 diretta su Radio Animati, c'è Select Estate. Devo imparare assolutamente a dire Select Estate, ma basta poco veramente. 2003, andiamo a Palermo. Ciao Michele, l'estate da quelle parti era già cominciata, vero?

0: non parte, sì, così. Ciao Michele, non vede l'ora, non vede l'ora di organizzare tante serate di festa in spiaggia, come ormai da anni. Poi andrei anche in pensione, ma che. Andiamo a Modena, qui abbiamo un super compleanno da festeggiare, perché Megan compie 18 anni, dice ormai è una donna, caro Ivo, sì, assolutamente sì, bellissima foto con mamma e papà con queste due mega torte. E allora, con il pezzo che ci richiede, andiamo da Alessia Mendola, La pressione sale.
1: Sono calma, sono forte, devo esserlo, è la mia sorte.
2: Ok.
1: Sposto.

Passione Alta da Incanto, ancora tanti tanti auguri a Megan per i suoi 18 anni. Adesso andiamo a Ossi Sassari dove c'è Emanuele, anche lui vuol fare una dedica a suo figlio Gabriele che la prossima settimana sosterrà l'esame finale per la licenza media. Ma grazie a voi ovviamente con le vostre richieste, i vostri saluti, le vostre dediche. 342 523 9246, tasto verde dall'app di Radio Animati se ci state ascoltando da lì. Scrivete il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo della sigla di un cartone, telefilm, trasmissione TV o colonna sonora. L'invincibile Shogun! The Chambarara, il 1981, le 11 in punto.

0: 1981, proprio perché la prossima settimana sosterrà l'esame finale di licenza media. E ovviamente facciamo tanti tanti auguri a tutti coloro in qualsiasi situazione di esame, ecco, in bocca al lupo e incrociamo le dita. Detto questo, altri festeggiamenti, ma quanti, che bello, che bello, che bello. Andiamo a Besanello in provincia di Trento, dove Elisa e Christian festeggiano il loro anniversario con una crostata moderna al limone che mi ha postato direttamente Elisa da pasticceria. Ormai insomma non posso dire di più. Da pasticceria, e si sono fatti un bel regalino proprio con le corse pazze, questo modellino bellissimo, e andiamo direttamente ad ascoltarci la sigla interpretata da Ferruccio Amendola con la sua voce incredibile, Le corse pazze.
1: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Raffacat lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo la macigno mobile dei fratelli Slug, Rogue e Gravel, quindi il diabolico coupé con alla guida Bit Cruzum. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke Buber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastard Lee, pilota dall'astuzia proverbiale, suo compagno di corsa il fedele Matley che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza, è un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastard Lee, che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti, inizia l'avventura del Wake Races.
0: Bellissima, bellissima sigla e bellissima anche la serie e il modellino che si sono regalati per il loro anniversario Elisa e Christian. Tanti tanti tanti auguri. Adesso andiamo a Livorno, Emiliano che vuole dedicare ad Alessandro l'uomo tigre, e poi mi scrive anche che era il pezzo preferito del babbo proprio di Emiliano.

Riccardo Zara con l'Uomo Tigre su Radio Animati, la radio delle sigle televisive, cartoni, telefilm, trasmissioni TV e colonne sonore. Salutiamo Emiliano di Livorno, Alessandro e ricordiamo anche il tuo papà, Emiliano. Detto questo, andiamo direttamente con la prossima richiesta e ci spostiamo a Brescia, dove c'è Michele. Buongiorno, ben arrivato. Lui ci richiede qualcosa di più recente, anche se sono passati diversi anni. Stiamo parlando del 2018, My Hero Academia con Giorgio Vanni.

sigla della seconda stagione My Hero Academia con Giorgio Vanni, Michele da Brescia. La vostra richiesta e i vostri saluti in questa prima puntata di Select Estate, sono le 11 passate da 13 minuti. Adesso andiamo in Puglia e andiamo a salutare, Gian Gian con Pegasus Fantasy, era l'anno

I Cavalieri dello Zodiaco, la serie con Wake Up. Salutiamo Gian Gian. Ma Franci è pronta a farci sentire ancora questa prima giornata estiva, no, non soltanto in senso meteorologico, ma in senso proprio da calendario. E allora, con il film Vacanze in America del 1984, un pezzo che riporta molto indietro, ma sono sempre attuali i Beach Boys, soprattutto quando arriva l'estate. Vero? E allora 342-523-9246, fate la vostra richiesta fino a mezzogiorno in questa prima puntata di Select Estate.

I Get Around con The Beach Boys. Salutiamo Francesca, buona estate a tutti voi all'ascolto di Radio Animati. Lo ricordo, perché tanto insomma, lo ricorderò per tutta l'estate, che gli appuntamenti di Select Estate saranno da scoprire direttamente nel nostro sito o seguendo il nostro canale Telegram. In anticipo di diverse ore potrete sapere quando tornerò in onda. Andiamo in Sicilia, ciao Roberto, buongiorno. Lui ci riporta nel 2012, quando Karaoke Super Show aveva proprio questa sigla di apertura. Insieme a Cristina e a Patrick Ray, questa è Estate d'Amore.

Era il 2012, Karaoke Super Show, insieme a Cristina Avena e a Patrick Ray, per salutare Roberto dalla Sicilia. Adesso invece torniamo in Puglia, salutiamo Gianni e tutta la family con belle notizie, che bello, e con uno Spider-Man che è arrivato in carne ed ossa, incredibile, eh? E qui dobbiamo assolutamente festeggiare questo arrivo di Spider-Man con Giorgio Vanni.

è da tutti ricevere la visita di Spider-Man, vero? Le 11:24 in diretta su Radio Animati c'è Select Estate. Saluto anche Raniero. Buongiorno, ben ritrovato. La sigla di 7:30 era il 1981, la sigla finale. Il titolo è Matta sì, ma di te.

Valentina. Ciao Radiero, buona estate a tutti. Le 11:28, abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme e accontentare tanti tanti di voi che hanno scritto al 342-523-9246. Salutiamo Nunzia, un saluto lo mandiamo anche a Nicola, e proprio il pezzo dei Cavalieri del Re lo spediamo direttamente a Milano. Era l'82.

Robinson con i Cavalieri del Re, siete su Radio Animati, un mondo di sigle TV, prima puntata di Select Estate. Ah, quanto attendevo questo momento, perché con Select Estate veramente abbiamo la possibilità di spaziare in tutta la programmazione e arrivare in tante fasce orarie della nostra programmazione e incontrare anche tanti ascoltatori che con Select Classic, con gli appuntamenti fissi, spesso non incontriamo. Allora preparatevi, al mattino presto, pomeriggio, tardo pomeriggio, sera, insomma, basta seguire il nostro sito www.radioanimati.it in home page, la news di Select Estate. Vi ricordo che la sigla nuova di Select Estate è stata lanciata dal nostro sito e da lì la potete scaricare gratuitamente. Detto questo, vado in provincia di Caserta. Buongiorno Giovanna, e a lei dedichiamo Di Fiorello 1990 da DJ Beach in Ibiza. 342-523-9246. Fiorello, io sono Pellegrino e voi siete tantissimi anche in questa prima puntata di Select Estate. Benvenuti!

chissà come si abbronzerà Giovanna. Super abbronzata con quella doratura. Doratura si dice per i piatti? No, vabbè, anche per l'abbronzatura, dai. 1990 da DJ Beach in Ibiza. Salutiamo Giovanna dalla provincia di Caserta. 342-523-9246. Andiamo a Porto Torres. Voilà, Enrico, mi hai fatto tanto, tanto sorridere. E che voce, eh? Diventerà presto uno speaker. Vittorio, preparati, eh? Complimenti, complimenti, perché non è semplice avere bambini che hanno una chiarezza e una bella dialettica come Enrico. E allora, da Giorgio Vanni, 1999, arrivano proprio loro, i Pokémon.

Enrico e anche Vittorio da Porto Torres della Sardegna, un saluto a tutti e due. Con il prossimo pezzo invece andiamo ad ascoltare i Micronauti. Eh sì, è Antonella che la voglia di dedicare a tutti gli ascoltatori radio animati in Italia e nel mondo, dice, perché è bella cantarla e ballarla insieme. Saluto anche da Barcellona, un saluto a Carmeta. Con il numero WhatsApp 342-523-9246 potete fare la vostra richiesta. Tantissime, non riuscirò nemmeno oggi ad accontentarvi tutti, ma avremo tanti, tanti appuntamenti al pomeriggio, al mattino, la sera. Insomma, rimanete collegati con il nostro sito e soprattutto seguite il nostro canale Telegram, che lì sarete avvisati

salutare Antonella dalla provincia di Taranto, i Micronauti dal 1980. Adesso andiamo a Siena. Ciao, ciao Andrea, stavo chiedendo insomma se c'è già grande movimento di turisti. Ha detto moltissimo, questa cosa ci fa tanto piacere, perché insomma la nostra bella Italia, poi Siena, la provincia, insomma abbiamo delle regioni che sono splendide da visitare e da far sì che possano ospitare veramente tanti amici da tutto il mondo. E allora, proprio per questa calura estiva, in questo primo giorno d'estate ufficiale, ci richiede Rocking Horse con Sanpei.

Toscana. Ci spostiamo adesso in provincia di Macerata. Un saluto a Fidalma che sta seguendo anche I Ricchi Piangono su una televisione proprio regionale delle Marche, e la sigla finale è proprio di Paul Postlade. Questa è Friend.

Sigla di Anche Ricchi Piangono, sigla finale che sta seguendo, come dicevo e come mi ha scritto nel messaggio, proprio da una televisione regionale marchigiana. Andiamo in provincia di Rovigo, salutiamo Erika che vuole dedicare il prossimo pezzo a una sua amica che ogni anno quando arrivano sulla spiaggia lei aspetta uno, non uno qualsiasi, stiamo parlando di Baywatch, no? 1994, che amiche esigenti hai, Erika. Lo so che ogni anno e non arriva mai. Forse, ecco, dovrebbe cambiare spiaggia, sì, come mi hai scritto. Forse spostarsi un po' in California, potrebbe semmai trovare qualcuno che assomigli. Amici, grazie ovviamente alle vostre richieste e anche ai vostri racconti. Baywatch 1994. Siete con Select Estate in diretta.

0: 1994, un saluto a Erika, la sua amica e tutte le amiche. E lo sappiamo che quando si va in spiaggia ci si guarda intorno, sia ragazzi che ragazze, e da queste parti, anche se non è proprio la stagione giusta nel termine, fare i cappottini. Ah, ovviamente con coloro che si trovano intorno a noi. Grazie, grazie ancora. Adesso andiamo a Carbonia. Ciao Federica, buongiorno. Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo.
1: Un incantesimo dischiuso tra i

Ciao Federica, adesso dalla Sardegna ci spostiamo nel Lazio, a Roma, e lo facciamo con il pezzo che ci ha richiesto Ambra. Grazie, sembra quasi un indirizzo, le coordinate del pezzo, ed è stata bravissima, perché insomma, qui si sta parlando di One Piece, episodio 1163, Intersong. E allora grazie anche dei fiori che mi hai mandato, bellissime foto, grazie davvero. Ambra di Roma, per te, che mancano 2 minuti alle 12, io dovrei continuare fino alle 20 stasera per accontentarmi.

sono le 12 e un minuto, strappo qualche minuto in più a questa prima puntata di Select Estate. Vi ricordo che dal nostro sito in home page, oltre a trovare il banner, quello ufficiale da dove poi scoprirete quando andrà in onda la prossima puntata di Select Estate, trovate anche il banner da dove cliccandoci potete scaricare la sigla nuova di Select Estate. E allora concludiamo con un compleanno e salutiamo Anna Chiara e soprattutto Roberto oggi, insomma, grande super compleanno, tanti tanti tanti tanti auguri. Tra poco allora ascolteremo la canzone, ma io vado a salutare tutti gli altri: Marco da Mestre, Roby dalla provincia di Siena, ciao Stefano dalla provincia di Varese, Fiorenza da Venezia, un saluto a Marco da Roma, ciao da Biella, un abbraccio anche a Dalila, grazie ancora a Terry da Catania, Giuseppe da Napoli, Massimiliano da Rovigo, un saluto lo mandiamo anche ad Alessandro di Livorno, ancora tanti saluti a Giovanni, Victor dalla provincia di Firenze, da Bologna Paolo, un saluto lo mandiamo anche a Rosanna da Latina, Fabio dalla provincia di Pavia, un saluto anche a lui, Patrizia dalla provincia di Como, Rosario da Enna, Mauro dalla provincia di Udine, Federico da Roma, Dorin da Roma, Milano, un saluto lo mandiamo anche ad Andrea dalla provincia di Brescia, grazie veramente di cuore, Kiki da Cagliari, Daniele dalla provincia di Roma, insomma potrei veramente continuare l'elenco infinito. Vi ringrazio, ci ritroveremo quanto prima, eh? Mi raccomando, occhio al nostro sito www.radioanimati.it o se no seguiteci dal nostro canale Telegram. E allora, per fare tanti tanti auguri a Roberto da parte di Anna Chiara e tutta la sua famiglia, Calimero con Cristina D'Avena. Vi auguro buon pranzo, grazie a tutti di avermi seguito in questa prima puntata, vi aspetto nelle prossime in tanti tanti orari e fasce orarie.

Cosa c'è che si nasconde dietro i muri delle case, dentro il cuore della gente, dentro il viso di chi tace? Cosa c'è dietro la porta spalancata sulla vita? Cosa c'è dietro il mistero di una stella che sparì?

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e anche Alessandro. Oggi
3: potere del trio coincide con il mio.
4: Con il nostro, noi siamo un trio.
3: Sì, allerta il piano di brio.
4: Quello sì, ma no, non parliamo di quello che state pensando voi. Siamo un trio, ma non siamo un trio di streghe.
3: Vabbè, che ne sai?
4: Io no. Senza.
3: Io non te lo dico.
4: Ah, ok, perfetto. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
2: Di Charmander. Sembra il
4: quello è un Pokémon.
2: Sembra
4: il
2: Pokémon.
4: È Charmed.
2: Streghe.
3: Che bella streghe, mi piace da matti.
2: Qui avevamo tra le protagoniste
3: Shanae Doherty,
2: Brenda,
3: che poi lascerà la serie, arriverà una nuova strega. Ma...
2: bellissimo questo telefilm, questa serie,
3: sì,
2: TV, sì, veramente.
3: Io direi
2: veramente
3: che
2: bella.
3: Qui siamo nel 99, qui secondo me già si potrebbe parlare di serie TV. Non lo so perché nella mia testa c'è questa divisione.
4: Sì, questa. Anche qui prodotta da Aaron Spelling, produttore di Beverly Hills 90210, Melrose Place, decide appunto lui di richiamare Shannon Doherty e insieme alle altre due fondano il trio delle sorelle Halliwell.
3: Fini, Alissa Milano, è colei che ha ispirato il personaggio visivo appunto di Ariel della Sirenetta.
4: Ah.
3: Diciamo che l'aspetto fisico di Ariel si basa su Alissa Milano, che era Phoebe, bellissima.
4: Ancora molto bella.
3: E Paige era allora la moglie di Marilyn Manson, se non sbaglio.
4: Può darsi, sì.
3: Mi sembra.
4: Di cosa parla, Tommaso?
2: Seguiamo
4: serie?
2: Le avventure appunto delle sorelle
3: Halliwell.
2: Vuoi dire tu i nomi?
3: Prue, Piper e Phoebe.
2: E successivamente?
3: Paige.
2: Dopo la morte della nonna, le tre sorelle scoprono di essere le streghe più potenti della storia, destinate a proteggere gli innocenti dalle forze del male. Quindi loro solo i bambini o
3: in generale
2: gli esseri umani?
3: Gli esseri umani.
2: Un po' come le streghette. Ognuna possiede un potere magico unico e insieme formano il potere del trio.
3: E coincide col mio.
2: La serie combina elementi di fantasy, dramma e commedia, esplorando le sfide personali e soprannaturali affrontate dalle protagoniste.
3: Bellissimo, mi piaceva tantissimo Leo, l'angelo custode, che poi si sposerà con Piper. Bella storia, avranno un figlio, insomma. Poi
2: questi poteri magici
4: anche qui,
3: c'era il libro delle ombre, molto bello,
4: angeli, demoni, anche
3: sì, viaggi nel passato, andavano dalla nonna,
2: arrivavano di moda alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, tutti questi, no? A tema soprannaturale,
4: a tema un po' soprannaturale,
3: sì, effettivamente. Andava.
4: La serie ha avuto un reboot anche nel 2018, intitolato anche questo Streghe, con nuova trama, nuovi personaggi, ma appunto
2: non c'entra proprio niente.
4: Il successo di queste serie è difficile da replicare poi con un reboot. La sigla di apertura della serie utilizza un brano degli Smiths, How Soon Is Now, che però
3: consiglio di ricercare, perché
4: esatto,
3: è un pezzo fantastico degli Smiths in questa nuova versione, carino
4: dei Love Spit Love. Quindi per quelli che dicono è How Soon Is Now degli Smiths, no, è una cover degli Love Spit Love che noi ci ascoltiamo, perché questa è la sigla originale di Charmed, Streghe.

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: 気をつけましょうね。
1: Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: sole.
1: Sole.
0: Mare. Mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema ad alta tensione. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Frantic, una delle pellicole più famose di Roman Polanski, un thriller ad alta tensione interpretato da Harrison Ford, che ancora oggi viene passato spesso in televisione. Il dottor Walker, famoso chirurgo americano, si trova a Parigi in compagnia della moglie. Poco dopo il loro arrivo in albergo, la donna scompare misteriosamente nel nulla e Walker scopre che è stata vista in compagnia di un uomo di origine arabe. I detective della polizia da lui contattati pensano che vi sia un tradimento ai fini della sparizione e Walker si trova così costretto a proseguire privatamente le proprie indagini, trovando un inaspettato aiuto nell'affascinante Michelle, con la quale si trova al centro di un intrigo su scala internazionale. Una frenetica corsa contro il tempo doveva essere scandita alla perfezione, ecco perché la colonna sonora di Frantic, realizzata dal maestro Ennio Morricone, è al tempo stesso lunatica e melodica. Per molti questa stessa colonna sonora non è stata all'altezza della pellicola e per Ennio Morricone si è trattato della sola e unica collaborazione con Polanski. Della colonna sonora di Frantic fa parte anche la ballata I'm Gonna Lose You, eseguita dai Simply Red, e questa I've Seen That Face Before, Libertango, cantata dall'artista giamaicana Grace Jones.

Era Grace Jones con I've Seen That Face Before, Libertango dal film Frantic, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Ma restate con noi perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

cicatrice sulla guancia destra. Un tatuaggio sul mignolo sinistro. Fate attenzione, ha una 44 Magnum. Altri particolari.

0: Scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e del vostro Alessandro, che vi saluta aprendo la mano, le dita tra l'indice e l'anulare e esclamando nano nano.
3: A
4: me non riesco.
2: Non ti riesce,
3: Tommaso, neanch'io. Oh,
2: no. Ma fortunatamente siamo in radio e quindi non riescono a vedere i vostri sforzi nel provare ad aprire le dita
3: io
2: della
3: ci
2: mano.
3: Riesco, ma dalla mano destra.
2: Ok, torniamo
4: anche dalla destra.
2: Sareste stati degli alieni pessimi. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di
4: Mork e Mindy.
3: Nano nano. Siamo nel 79 su Rai 2.
4: Ma era targata Rai?
2: Sì, all'inizio sì.
3: Era uno spin-off di Happy Days.
2: Esatto.
3: Sembra incredibile, ma era uno spin-off di Happy Days, perché Mork compare in Happy Days per la prima volta.
2: E Robin Williams fece un successo talmente clamoroso, piacque talmente tanto al pubblico, che i produttori si dissero: ma sai che questo ragazzo non è niente male, forse possiamo fare una serie sopra. E di che cosa parla appunto questa serie?
4: Parla delle avventure di Mork, un alieno proveniente dal pianeta Ork, inviato.
3: Mi chiamo Mork, su un uovo
4: vengo. Ma era tipo una capsula bianca.
2: Era un uovo.
4: Era un uovo. Vero. Inviato sulla Terra per studiare il comportamento umano. Un po' come Alf.
3: Come le maghette.
2: se proprio vogliamo.
3: È vero. Le mandate tutte qua.
4: Atterrato a Boulder,
3: in Colorado,
4: Mork incontra Mindy McConnell, una giovane donna che lo accoglie e lo aiuta a comprendere le usanze terrestri. La serie esplora le situazioni comiche derivanti dalle differenze culturali tra Mork e gli esseri umani, mentre tra i due protagonisti si sviluppa una profonda amicizia.
3: Il rapporto tra Mork e Mindy è pazzesco.
4: Stupendo.
2: Sì.
3: Bello. Lui mi fa morire solo per il fatto che quando vede il gabinetto ci si mette la testa in giro. No, lui bravissimo, veramente.
2: E Robbie Williams, tra altre cose, spesso e volentieri improvvisava, cioè il successo della serie spesso è dovuto, direi,
3: al suo talento,
2: in gran parte proprio al suo talento assoluto e al fatto che improvvisasse tantissimo quelle che erano le varie scene della
3: la sua maglietta
2: della
3: serie. Bellissimo, esatto. Una serie a cui sono affezionatissima. Sì.
2: Esatto, molto bella, dicevamo prima, la parte in cui poi lui alla fine fa il riassunto di quello che ha imparato e comunica al suo pianeta i risultati della sua osservazione. Esatto. La sigla di apertura originale è composta da Perry Botkin Jr., ma anche se l'avesse composta Beethoven, noi avremmo comunque ascoltato Nano Nano di Bruno D'Andrea, quindi sappiamo che la stavate aspettando, e questa è appunto la sigla di Mork e Mindy.

0: Adieu, cavate.
1: That's what it was. A me quel giocattolo!
0: Un corbezzoli!
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Déjà-vu. È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione. Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma. Però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione? Déjà-vu!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a apprendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non originali presi da musical di Broadway e un cult come Over the Rainbow, cantato dalla protagonista, una quindicenne Judy Garland, che ha contribuito non poco al successo del film.

Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché, secondo alcuni dirigenti, rallentava l'andamento della trama. Ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così, perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, stavolta torniamo sul divano?
4: Torniamo sul divano e ci dobbiamo stringere, perché a quanto pare siamo in tanti, siamo addirittura 8.
2: Ma guarda, una famiglia stupenda.
3: Sì.
2: Io ho dei ricordi di questo telefilm veramente belli.
3: Molto divertente, mi piaceva da matti.
2: Dove c'era un vicino di casa abbastanza curioso, no?
4: Particolare,
3: sì,
4: particolare.
3: Che arrivò così, doveva apparire in un solo episodio e invece divenne così popolare da diventare quasi il protagonista della serie.
4: Ma di quale telefilm stiamo parlando?
2: 8 sotto un tetto.
3: Siamo nel 1994, ragazzi. Serie che in USA è arrivata nell'89.
4: Ed è andata avanti fino al 98, quindi anche questa super longeva.
2: Sì, assolutamente sì. Con una famiglia stupenda, la famiglia Winslow, composta dal capofamiglia Carl, che è un ufficiale di polizia tutta a Chicago, sua moglie Harriet, i loro tre figli Eddie, Laura e Judy, la madre di Carl e Stella e la cognata Rachel e il nipote Richie, piccolino ricciolino. La routine familiare viene spesso sconvolta dalle incursioni del vicino di casa Steve Arkell, un ragazzo goffo e geniale innamorato di Laura, di cui invenzioni e disavventure causano situazioni comiche e imprevedibili.
3: Lui era doppiato da una magistrale Monica Ward,
2: sì.
3: Era pazzesca, lei bravissima, va bene.
2: Lisa Simpson,
4: esatto.
3: Ma quando fa Steve Arkell, che poi diventa Stefan. Quando lui infilava della macchina, lei era pazzesca in questa serie.
2: Erano tutti belli anche in questa serie.
3: Sì.
2: Io mi ricordo dei figli stupendi.
3: Sì, lui è innamoratissimo di Laura. No, lui è meraviglioso. Steve Arkell, un personaggio iconico.
2: Sì.
4: Stefan Arkell, lui si chiamava Steve Arkell, e chi era questo Stefan Arkell? La versione affascinante. Addirittura poi crea un robot.
2: È vero.
4: Ovviamente qua comicità alla slapstick, quindi gente che si mena.
3: No, era veramente divertente.
4: E finisce in terra.
3: Sì.
4: È veramente, veramente godibile come serie, sicuramente rimasta nei cuori di tanti.
3: 215 episodi, eh?
4: Esatto.
3: Tantissimi.
4: E appunto il successo inaspettato di Jaleel White, che fa Steve Arkell, perché appunto doveva apparire per un episodio solo e poi alla fine se lo sono tenuto, perché è diventato quasi uno dei personaggi, proprio quasi,
2: sì,
4: se non il protagonista.
3: Sì,
4: insomma,
3: quando pensi a 8 sotto un tetto
4: pensi a Steve Arkell e a Laura.
3: E a Laura.
4: La sigla di apertura è As Days Go By ed è stata composta da Jesse Frederick, Bennett Salve e Scott Reme ed è interpretata da Jesse Frederick. Quindi questa è la sigla originale di 8 sotto un tetto.

0: Ciao.
1: State ascoltando Radio Animati.

Giovanni! Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini! Tanti saluti da Juanino! Juan!

che ho detto, qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno, bene per me. Poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le colonne sonore eterne. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1994 e la Disney ci regala il suo 32esimo film d'animazione, Il Re Leone. La storia ha luogo in un regno di leoni in Africa, con al centro Simba un giovane leone che dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re. Ma dopo che questo sarà ucciso dal perfido zio Scar, Simba deve impedire di conquistare le terre del branco, vendicando così suo padre. La maestosità di questo film, per la storia e i meravigliosi disegni in 2D, non poteva non avere che grandi artisti a firmare la colonna sonora. Le canzoni furono infatti scritte da Tim Rice, che aveva lavorato con Disney già in altre pellicole, e da Elton John, che ne canta le canzoni principali. Questa è Circle of Life.

Circle of Life dai Re Leone. Ci sono anche delle curiosità che vi vogliamo svelare qui a Chuck si canta su Radio Animati. Pensate che Elton John è stata, diciamo così, una fortunata scelta di ricaduta. Il paroliere Tim Rice, che stava lavorando con il compositore Alan Menken sulle canzoni di Aladdin, venne invitato a scrivere la colonna sonora. Accettò a condizione di trovare un partner compositore. La scelta di Elton John avvenne però dopo che Rice ebbe indicato ai produttori gli ABBA, che rifiutarono perché impegnati in un musical. Elton John espresse così interesse nello scrivere canzoni ultra pop che i ragazzi vorrebbero. E così nacque anche Can You Feel the Love Tonight, brano che vinse l'Oscar e il Golden Globe come miglior canzone originale.

Can You Feel the Love Tonight di Elton John da Re Leone. Torneremo sicuramente a parlare di questo film perché ci sono tante altre canzoni da ascoltare e non solo. A Jack si canta su Radio Animati.

0: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Quanto

0: ciao ciao, un super formidabile ciao e sempre in forma, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco, ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a Sei Mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Sade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece è rappresentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: a Radio Animati da Fabrizio Vidale. Se mi chiamavo Vidati faceva anche rima.
1: Stasera non vedo nessuno. Resterò da sola a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa.

animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici, da Lucio Macchiarella.

A tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutazione!

0: dal tempo degli antichi dei. I signori della guerra e i re chiesero a gran voce di poter avere un nuovo eroe. E così arrivò Xena, la principessa guerriera, forgiata nel fuoco della battaglia. Il potere, la passione, il pericolo. Il suo coraggio cambiarono il mondo.
1: Per una calda estate, dissetati con un mondo di sigle TV.
2: Radio Animati,
1: Radio Animati,
2: Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: pillola di otaku,
1: pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro, per portarvi all'interno dei meravigliosi telefilm degli anni 80 e 90.
3: Bellezza, che bei tempi. Ah, signora mia, stavolta parliamo di una macchina un po' particolare.
4: Ah, molto particolare.
3: No, che per l'epoca era super all'avanguardia. Adesso magari con gli schermi nelle macchine sembrano una cosa molto vintage.
2: Retro.
3: Però lui parlava con l'orologio, vi ricordate Michael Knight, no? Perché stiamo parlando di supercar, scusate. Quando ho visto le prime persone con l'Apple Watch, ora non vorrei fare una... Io dicevo, ma loro sono come Michael Knight.
4: Proprio uguale, proprio così.
2: La macchina era nera.
3: Era nera, bellissima.
4: Esatto.
3: Ed è una serie trasmessa in Italia nell'84.
2: Anche questo.
3: Fino all'87.
4: Esatto, ha avuto grande successo.
3: Questa serie ha 40 anni in Italia, quindi ne ha di più.
4: E ancora viene trasmessa.
2: Sì. Sì. Pensa che il primo episodio è andato in onda 6 mesi prima che poi sarei nato io, 14 gennaio 84.
3: Più vecchio di te, quindi
2: sì.
3: Supercar.
4: E di cosa mi parla questo telefilm?
2: Allora, Supercar, il titolo originale in realtà è Knight Rider, segue le avventure di Michael Knight, un ex poliziotto salvato in fin di vita dalla fondazione Knight. Fin di vita.
3: Sì.
4: Eh sì, lui sta per morire. Lo salvano e poi fortunatamente gli danno questo incarico di guidare questa macchina super intelligente che si chiama KIT, che poi è
3: un
4: acronimo.
3: Un bambino in California, Baywatch.
4: Quello è un'altra cosa, Chiara, non confondiamo le cose.
3: Era sempre David Hasselhoff.
2: Però
3: ma sai che noi David Hasselhoff l'abbiamo visto a un capodanno a Berlino?
2: Voi due?
4: Senza macchina però. E senza costume, no, senza costume da bagno, no.
3: No, era vestito.
4: Era vestito.
2: Il famoso Mitch Buchanan.
4: Sì. Esatto. Ma qua è Michael Knight, non confondiamo i nostri
2: ascoltatori. No.
3: Perché aveva il giubbottino di pelle.
4: Esatto.
2: Ma addirittura dopo un intervento di chirurgia plastica e una nuova identità, diventa un agente operativo della fondazione, combattendo il crimine con l'aiuto di KIT, ovvero KIT è l'auto futuristica dotata di intelligenza artificiale.
3: E di le lucine facevano wii. Ma vi ricordate c'era anche la gemella cattiva di KIT? Io me lo ricordo, si chiamava Car.
4: Sì, è vero.
3: Sì,
4: è vero.
3: C'era.
2: Nera?
3: Mi sembra.
4: Sì, forse anche lei era nera, sì.
3: Era la gemella cattiva. Ma poi KIT era un maschio o una femmina?
4: KIT era un maschio.
2: Era un maschio.
4: Cioè la voce era maschile.
3: Però era la macchina.
4: Vabbè, Chiara,
2: una Pontiac Firebird.
4: Esatto.
3: Sì, come la mia macchina, uguale, la stessa.
4: Uguale.
2: Del 1982.
4: Sapete che per fare le scene in cui KIT si guidava da sola, in realtà era un'altra macchina ma con la guida a destra. Cioè praticamente c'era un tizio che la guidava a destra e facevano finta che in realtà la macchina andasse da sola. Meraviglioso. Io ho sempre pensato che in realtà ci fosse un omino piccino picciò che la guidava da sotto il volante.
3: E poi adesso le macchine che si guidano da sole esistono, ma all'epoca era fantascienza. Bellissimo. E il sensore era ispirato a Battlestar Galactica, lo sapevi?
4: Sì, è vero. Inoltre, nonostante le numerose sparatorie, esplosioni, eccetera, eccetera, non si faceva mai male nessuno.
3: No, perché erano così, un po' all'acqua di rose.
4: All'acqua di rose. Allora, la sigla che ci andiamo ad ascoltare è appunto la sigla di Knight Rider, composta da Glenn A. Larson e Stu Phillips.

0: 北斗の拳の須田まさみです。チャオアラディオアニマティ。
1: ああ、è arrivato il mio momento! Tocca a me! Tocca davvero a me! Che bello! Buongiorno a tutti i miei piccoli amici! Oggi vi racconterò una bella favola! Di quelle con le fate, i principi e i castelli! Sono così emozionanti! Statemi a sentire!

Anzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.
2: Su, venite con noi in una terra incantata. È un paese che vi stupirà. Strabilianti incantesimi, geni e follie. Apriti sesamo. Se

coltelli, nascondete gioielli, qui vi possono trucidare. Su, volate con noi, su un tappeto che poi nelle notti d'Oriente andrà.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La gommina è Simo Slime. La gommina è Simo Slime.
2: Anch'io gommina Simmons.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la maturità nel cinema italiano. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, la comitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti da cui il film prende il titolo.

Antonello Venditti e una canzone che è diventata un inno, Notte prima degli esami, su Radio Animati a Chuck si canta. Questo è il film d'esordio di Fausto Brizzi, che gli fece vincere un Davide di Donatello al miglior regista esordiente. L'anno successivo, sempre lo stesso regista, girò Notte prima degli esami oggi. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck si canta, sempre qua su Radio Animati.

0: Il duca Conte, come tutti posseduti dal demone del gioco, era preda di superstizioni e scaramantici rituali.
1: Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui, qua, la fortuna viene qua. Ah, ah, oui, la fortuna viene a me. Ah, ah, oui, la fortuna viene a me.

matricola 7829/bis.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, può la più famosa attrice del mondo innamorarsi di un ragazzo qualunque? La risposta a questa domanda è facile e sta tutta nel titolo di un film, Notting Hill. Ben trovati da Gianluca. Il quartiere londinese di Notting Hill fa da sfondo alla commedia romantica interpretata da Hugh Grant nella parte di un libraio e da Julia Roberts nei panni, neanche poi tanto finti, di una star del cinema americano. Una commedia pulita con un finale a lieto fine che vinse numerosi premi, tra cui 3 Empire Awards e un British Comedy Awards, oltre a 3 candidature ai Golden Globe. Ma anche la colonna sonora fu premiata ai Brit Awards 2000. Tra le 13 canzoni che la compongono, numerose sono le cover come She, cantata da Elvis Costello. She.

Costello con She a Chuck si canta su Radio Animati, una canzone che fu composta in origine da Charles Aznavour con il titolo di Tout le visage de l'amour, che Aznavour cantò anche in italiano con il titolo Lei. Inizialmente nel film doveva essere usata la versione originale, ma per evitare problemi legali fu deciso di far incidere e utilizzare la cover di Costello. Ronan Keating cantò invece il brano più famoso del film, When You Say Nothing at All.

When You Say Nothing at All di Ronan Keating su Radio Animati. Questo brano ebbe un grande successo nelle vendite, fu disco d'oro in Inghilterra e ai vertici delle classifiche anche in Italia. Forse non tutti sanno che di Notting Hill esiste anche una versione girata a Bollywood dal titolo Quando torna l'amore. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta. Restate su Radio Animati perché la musica continua.

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 1:58.